0: di Flash Dance.
1: Sì. Who's this guy?
0: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
0: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
3: 100% Frenchie. La playlist made in France. 100% Frenchie.